0: This is Rap and Drop.
1: Disco Radio Parma. Welcome to the party. Avete sentito anche il remind? Domani sera alle 23 si parte con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Sempre con me, Don Cash, qui su Disco Radio, il ritmo della tua città, dove la cassa dritta sposa il rap e l'hip hop italiano in modo tale che tu possa ballare e cantare contemporaneamente. Ma adesso voliamo al 2008 con il brano dei Sidekick, Deep Fear.

goodbye to the party, siamo arrivati alla fine, almeno per questa notte noi ci congediamo. Grazie a chi è stato con noi sul palco di Rimini, stanotte con noi anche la grandissima Alexia. Shalalala. E invece domani sera ancora si bista con il Party Set Live a Rimini per RDS e qui in radio Don Cash, Matto Epis e Domunari. Da parte nostra, peace out.

0: Polgaretti ci dà un'informazione di attualità oggi. Sull'isola di Malta verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
1: Aia.
0: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
1: Sì.
0: Calcedonia.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: No, vabbè, capolavoro.

0: sai che anche oggi vi faccio viaggiare nel tempo. Qualcuno dice, ma non è vero, non si può viaggiare nel tempo. Come? Lo facciamo ogni sera qui su Disco Radio in diretta dalle 21 alle 22. Con me sono Alessio Luisi. Salutiamo anche Matteo Epis ed Munari, che hanno selezionato la migliore dance storica per voi. Siete pronti a far festa? Tra un attimo col DJ Herbie e Steffi ritornerà dal 93 We Love It, Eiffel 65, Una notte forse mai più. Prima c'è Regina, questa è Killing Me Softly.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Immagino e mi auguro l'abbiate cantata anche voi a squarciagola. Eiffel 65, una notte forse mai più su Disco Radio all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra pochissimo saliremo sul palco di RDS Loves Rimini, tra un attimo tutti i dettagli.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio
0: Breakdown. Chissà quanti di voi in questo momento ci stanno ascoltando in Romagna. Lo sapete che siamo lì anche in DAB, la Digital Radio. Ecco, se siete dalle parti di Rimini, fate un salto in Piazzale Kennedy, perché tra pochissimo arriverà RDS Loves Rimini con il nostro disco Radio Party. Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash vi aspettano per farvi ballare le nostre hit. E questa sera, questo venerdì 31 luglio, super ospite Alexia. Non riuscite stasera? Tranquilli, sabato 1 agosto ci ritroverete ancora lì con il nostro disco Radio Party. Nel frattempo, qui alla radio ci sono i Venga Boys.
9: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: lo dicevano i Two Brothers on the Fourth Floor nel 1994 con Never Alone, lo diciamo noi nel 2026. Non vi lasciamo soli, ma vi facciamo compagnia con le hit che hanno fatto restare del ritmo come questa e come la prossima, stanno per tornare gli 883.
1: Rhythmic History.
0: Eccomi qua, io sono Alessia Roisi, mi trovate ogni sera alla radio tra le 19 e le 22, ma in particolar modo tra le 21 e le 22 vi faccio ascoltare tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che come sempre vi ricordo potete riascoltare anche al mattino in replica tra le 6 e le 7 nel fine settimana. Tra un attimo Double Trouble con Street Tough, ritroveremo Asia con Restless e i Da Blitz dal 94 con Let Me Be. Prima però si canta 883, sei un mito.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Queste sono quelle sonorità che ci fanno capire che eravamo proprio lì, nel bel mezzo degli anni 90, anno 1994. I Doublets con Let Me Be continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo vi riporto nel 99 con ATB.
1: Rhythmic History.
0: Ci vediamo tra poco, sia questo venerdì 31 che domani, sabato 1 agosto, in piazzale Kennedy a Rimini. Sarà Disco Radio Party insieme agli amici di RDS Loves Rimini. Nel frattempo, ATB, 9 PM, Till I Come.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E sabato dalle 14 alle 18 e poi alle 21 con la migliore dance storica. Sono Alessio Roisi. Buona serata, ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora grazie Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version che ci ha portato fino a qui, proprio all'inizio del nostro appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Beh, ci sono le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma in questa prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli. Buongiorno quindi anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, pronti ad iniziare con una delle nostre novità. La prima è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Allora, ancora qualche dettaglio prima di iniziare ufficialmente. Per esempio il nostro numero, il 393-800-3000, a cui, se volete, anche questa mattina potete inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Intanto abbiamo preparato il nuovo disco di Peggy Gou, si chiama Woman.

Con il From Disco to Disco del Weekend, dove c'è un sacco di musica da sentire senza interruzioni. Anzi, abbiamo già preparato anche le prossime. Arrivano Justin Bieber e Blow Top, che sentiremo dal 2017 con Friends. Il disco di Bob Sinclair e Kaisa, che invece si intitola I Can Wait, è un vecchio successo di New Shoes rifatto per l'occasione da Bob Sinclair. Subito a Locke e Khalid c'è Dive Into Me.

0: al 2017 sta per arrivare anche un altro dei nostri Rhythmic History che abbiamo già scelto, tra l'altro lo ascolteremo dal 2000.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Vorrei un'auto usata, ma...
11: Vai da Renord, fai Prime.
10: E se ha difetti?
11: Da Renord, fai Prime.
10: E se mi lascia a piedi?
11: Da Renord fai Prime.
10: Fai Prime?
11: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
10: E potevi dirmelo Prime.
12: Renord Prime. L'usato come nuovo.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Disco Radio.
0: E allora è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, per cui stiamo per tornare indietro nel tempo, in questo caso fino al 2000, per risentire anche la prossima. Abbiamo scelto la canzone di Tom Jones,

0: Si chiama Ocean House ed è la nuova canzone di Jubal su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sentiamo per tutta la giornata le hit più ritmate senza interruzioni, ma dove c'è anche il meglio di belli svegli anche per questo weekend. Poi una piccola pausa e torneremo il 24 di agosto pronti a tenervi compagnia per tutto il resto della stagione. Ma intanto, a proposito di quel che è accaduto durante questa settimana, beh, non poteva mancare l'appuntamento con le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico del prof Locatelli.
1: Da chi cominciamo stamattina?
2: Un nuovo recensore, Simone Simo da Senago.
1: Molto bene.
2: Ci parla di un noto conduttore e attore italiano, celebre grazie a Zelig, ma oltre a essere un conduttore è anche in grado di aiutare a riprendersi da fratture e distorsioni.
1: Ah sì?
2: Claudio Fisio.
1: Certo, certo. A pensarci prima delle volte, E poi andiamo avanti con
2: Federico Salton,
1: grande classico il Salton, prego.
2: Celebre attore americano con l'incredibile capacità di tenere gli spettatori letteralmente incollati allo schermo.
1: Sì.
2: Vina Vil Diesel. Oh. E chiudiamo con il pagno. Vi dico,
1: certo.
2: Solo attenzione. Un'attenzione galettiana.
1: Attenzione. Sentiamo.
2: Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
1: Sì.
2: Roberto Super Savian.
1: No, vabbè. Adoro.
3: Adesso immaginarlo con i capelli.
1: Io, da una parte spero l'abbia sentita, dall'altra magari anche no.
4: Belli svegli. Disco.

0: The Morning Show.
1: Ascolto Belli Jay, perché più cretini di voi non ce n'è.
2: Belli svegli.

0: Il disco di Nio era Closer su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Siamo tornati indietro fino al 2008, un attimo prima di ascoltare le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo.
1: Meteo.
2: Ci attende un fine settimana al primo del mese di agosto sulle regioni di nord-ovest con l'anticiclone africano. Si afferma ulteriormente, permettendo già questo sabato tempo asciutto ed assolato tra Piemonte e Lombardia, fatta eccezione per locali note instabili, limitatamente ai rilievi alpini nel corso del pomeriggio sera. Gran caldo ancora una volta, intenso ed opprimente in giornata, ma si farà sentire anche nella notte all'alba. Le temperature massime, ad esempio su Torino e su Milano, saranno prossime ai 34-35 gradi e con anche alto livello di umidità. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Bring it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro. Arrivano Ice MC e Alexia con It's a Rainy Day in 1994, Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla, La Testa Gira, Everybody di Martin Solveig 2005, subito Bibi Rexha, David Guetta, c'è Sad Girls.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Erano Alexia ed Ice MC 1994 per It's a Rainy Day, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, che si ferma per la pausa estiva e che ritornerà il prossimo 24 di agosto. Ma intanto martedì abbiamo risolto un po' delle vostre lamentele con un come facciamo sempre, ed ecco qui chi è stato il protagonista della nostra rubrica.
1: Se c'è una cosa che non sopporto sono i colleghi appena rientrati dalle ferie che dicono di essere stanchi e di aver bisogno di ferie, e noi che non ci siamo ancora andati.
0: Risolto, basta.
1: Li abbiamo rimandati in ferie.
0: Che cazzo. Non sopporto quando una persona ti saluta felice di vederti e poi invece il giorno dopo e il giorno seguente eviterebbe volentieri di farlo. Ma una via di mezzo no. No, risolto.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è la sirena della ditta come negli anni 50.
0: Però sai che invece è un po', no, un po' romantico.
1: Ogni volta sembra un allarme antiaereo.
0: Vicino alla casa, alla mia casa natale, c'era una qualche...
1: Mi è arrivato Leopardi. A Recanati siamo andati.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è la dieta, che non si vuole impossessare di me.
1: Sono così le diete. La cosa che non sopporto è quando la gente mi parla nella prima mezz'ora dopo che mi sono svegliato.
0: Brutto. Esatto, sei lì che vorresti ringhiare.
1: Cosa
0: basta.
1: Abbiamo fatto? L'abbiamo svegliato mezz'ora prima o abbiamo ritardato la gente? Chi lo sa? Chi lo sa?
0: Beh, una soluzione però si troverà. Se c'è una cosa che non sopporto è quando le sbarre del passaggio a livello mi si chiudono davanti e per un secondo non riesco a passare.
1: E comunque meglio, cioè. Infatti, non sopporto immaginare di non sentirvi più la mattina a lavoro. Come farò senza di voi? Come? Vai in vacanza. Risolto, va in vacanza,
0: bravo,
1: anche lei.
0: Esatto.
1: O lui.
0: Mi sembra la migliore delle soluzioni.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, un po' di saluti che dobbiamo mandare a Valerio, Lorenzo e Graziano, che in questo sabato mattina stanno lavorando. Saluti anche a Thomas, che invece ci ascolta dalla Valle Camonica. Grazie per essere con noi nel corso di questo sabato mattina, mentre arrivano Serbe e Rita Ora.

Sono già le 8. Disco Radio. E allora buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato in questo sabato mattino. Siete su Disco Radio, buongiorno anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, c'è From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che potete sentire in diretta per tutta la settimana tra le 7 e le 10. Una bella novità già pronta per voi, abbiamo scelto il nuovo di Kygo e Max McKnown, si chiama Take Me Back.

0: Feeling su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove sta per arrivare un altro dei nostri Rhythmic History che questa volta abbiamo scelto dal 2013.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
7: Ambù, mi piaci tu!
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
9: Vorrei un'auto usata, ma...
10: Vai da Renord, fai Prime.
9: E se ha difetti?
10: Da Renord, fai Prime.
9: E se mi lascia a piedi?
10: Da Renord, fai Prime.
9: Fai Prime?
10: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
9: E potevi dirmelo Prime.
10: Renord Prime. L'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: Disco Radio.
0: Allora, è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 2013 per alzare un po' il volume. La canzone di DJ Matrix e Pops & Scar si chiama Voglio Tornare negli anni 90.

0: Medusa ed Henry Camamilla con Don't Wanna Go Home su Disco Radio. Nel From Disco to Disco del weekend c'è anche il meglio di Belli Svegli, anzi da giovedì scorso l'appuntamento con Spam, il nostro poeta indesiderato che realizza rime istantanee che poi si trasformano in canzoni istantanee seguendo i messaggi che ci inviate. La prossima, per esempio, è stata dedicata e realizzata proprio per tre gatte. Sentiamo insieme di chi si tratta, le conosciamo. Io chiederei a Spam di leggere il messaggio se ce l'ha sotto mano.
1: Certo, allora, alle mie tre gatte,
0: sì?
1: Gli animali vanno forti ultimamente.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Ariel, la mangiona cicciona.
0: Sì.
1: Vabbè, povera. Dora, che distrugge i rotoli di carta igienica. E Musa, dove la metti sta?
0: Ma vabbè, che è quella più tranquilla, quella evidente. Più... No, mi domando come mai quell'altra decida di distruggere i rotoli di carta igienica.
2: Le piace distruggere i rotoli, distruggere le tende, tira giù gli asciugamani, le porta per casa, ne fa di ogni, insomma.
0: È un Terminator sostanzialmente.
2: Esatto, sì, esatto. Però se lo guardi negli occhi scappa.
0: Ah, hai capito, cioè è, come sì. Dire, la fa e poi si nasconde, capisci?
2: Così. Brava, bravo. Sì,
0: allora
2: sì,
0: Laura,
2: così.
0: Se sei pronta io ti farei sentire la, non solo le rime di Spam che si sono trasformate in canzone, tra l'altro è una canzone, diciamo così, d'amore o è una canzone di vaffa?
1: È una canzone
2: d'amore.
0: Allora, se siamo pronti a sentirla, io la suonerei. Eccola qui, la canzone per le tre gatte della nostra Laura da Collegno. Piace già.

0: bella, bella però, no? Ti è piaciuta, Laura?
1: Fantastica, stupenda, ottima, veramente.
0: Ma i tuoi gatti l'ha sentita?
1: Sì, sono di là, stanno guardando.
0: Stanno distruggendo della carta igienica, evidentemente.
1: Stanno parlando di noi.
0: Certo.
2: Belli svegli.

0: 2006 su Disco Radio si intitolava Sexy Back nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre al 393-800-3000 c'è posto per i vostri messaggi.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio!

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Disco.

0: ascolto Disco Radio perché il tamarristo da altre parti non c'è.
1: Belli svegli.

0: Alexandra Stan, la canzone invece era We Are Free su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio di Belli Svegli, che potete risentire in pillole proprio durante il weekend in versione condensata. Sostanzialmente c'è la rubrica dei messaggini a caso, vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, l'importante è che sia un messaggio di testo, noi li mettiamo in fila, li leggiamo e qualche volta sembrano raccontare una storia. Eccoli.
1: Ciao Danny, dai che è venerdì, tuo fidanzato Francesco non vede l'ora che sia domani pomeriggio per andare al mare.
0: Ma basta, sono 10 anni che suona il flauto per ore la sera ma non migliora, è troppo vecchio.
1: No no, sono partiti alle 11.30, quindi penso gli manchi ancora un po', non li ho ancora sentiti.
0: Fake news, purtroppo Massimo è incarcerato.
1: No, sono in Turchia, aspettando l'ultimo volo.
0: Meno male. Sarebbe stato meglio un altro tipo di sogno.
1: Con lo sguardo rassegnato?
0: Alla fine stanotte, e non era neanche previsto, è successo un disastro.
1: E meno male che me l'hai detto, ero qua al computer per comprare il biglietto, avrei finalizzato in 5 minuti.
0: La mia pelle rifiuta l'inchiostro.
1: Rifiuta, ok, rettifico data allora, dall'1 all'11 settembre.
0: Et 18 23 55 78 85 62 580. Bonnie Ivan, la tua canotta bianca.
1: I numeri li leggi bene però. L'ho fatto a Plus io, con anche girone dell'Europa e Coppa Italia.
0: Che giardino da ricchi.
1: Ti sei preparato la roba da mettere in valigia?
0: Amore, se riesci a fare la scansione mandala a me, che poi io la mando a Rita. Non sto in piedi stamattina.
1: Io sono a fare un trasloco per dei miei amici, se cambiano le cose vi scrivo.
0: Ok, rinnovata. Ciao passera solitaria.
1: Adesso orchidee, poi devo andare dal fisioterapista alla passera solitaria.
0: Non mi ha chiamato quello di Roma.
1: C'è un bar con parco, almeno Leo gioca, magari riusciamo a parlare.
0: Ma all'inizio ogni operatore ci prova.
1: Anche noi stiamo facendo benzina.
0: Ho comprato lo scupino, non pulire con le mani il cesso.
1: No! Io ero sempre presente.
0: Dai che venerdì arriva il pacco.
1: Dimmi.
0: Hola, come va?
1: Qua ho il terrore ad alzarmi.
0: De nada. Magari non gli avete lasciato nemmeno il 50 cent di mancia. Taccagne. Sempre così che finisce con queste qua.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora mandiamo un po' di saluti a Busto Arsizio, da dove ci sta ascoltando Marina. C'è anche Antonella, che invece è sintonizzata da Rescaldina. Grazie per essere con noi e soprattutto per averci raggiunto, così lo ricordiamo, al 393 800 3000, mentre suoniamo il nuovo di Anima.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: E allora ancora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, c'è From Disco to Disco del weekend, c'è il meglio della settimana di Belli Svegli che sentiremo in pillole proprio anche in quest'ultima ora fino alle 10 di questa mattina, mentre abbiamo già preparato un'altra delle nostre novità. Si riparte dal nuovo di Just E, si intitola Just a Little.
2: Novità.

0: Summer Jam Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: quanto ci piace riascoltare la canzone di Dua Lipa nella versione remix, era il 2021. Abbiamo risentito anche Love Again nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend dal 2021, dove tra l'altro stiamo per tornare indietro nel tempo per sentire uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo già scelto questa volta dal 2000.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
9: svuota tutto!
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
13: Disco Radio.
0: Allora, è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, per cui come facciamo sempre intorno a quest'ora torniamo indietro nel tempo. Questa volta dal 2000 abbiamo scelto la canzone di Magic Box, si chiamava Carry On.
14: Rhythmic History.

0: Ed è proprio Closure il titolo della canzone di Dio DNLA su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre il meglio di Belli Svegli è qui, già pronto per essere ascoltato. Ovviamente il meglio della settimana che condensiamo nel weekend in formato pillola, e non può mancare l'appuntamento con il nostro Mr. Lee, che ha realizzato un oroscopo personalizzato per voi. La più fortunata, anzi la più meritevole di questa settimana è stata Malia.
1: Allora, cara Malia.
2: Sì, con cosa cominciamo per Maria?
1: Con benessere.
2: Il benessere per Maria, ecco.
1: Cara Malia.
2: Sì.
1: Ricordati che l'ananas,
2: sì,
1: fa dimagrire solo se attraversi l'Atlantico a nuoto e lo vai a cogliere la mano in Costa Rica. Ok?
2: È un po' impegnativo,
1: non
2: ma...
1: è che slafoghi, tirami su, lasagna, parmigiana, poi una fettina d'ananas per concludere.
2: No, così non funziona.
1: Ecco.
2: E continuiamo con
1: la bolo.
2: Il lavoro per Maria, giusto?
1: Ah, Didi. Allora, Maria, quel tuo collega è felice. È felice che tu lo chiami sempre tesoro, ma non sa che lo chiami così perché hai sempre l'istinto di sotelarlo.
2: Oh,
1: tesoro, sotto tre metri di sabbia.
2: E chiudiamo per Maria con...
1: Mole.
2: No, non ci siamo. Male. Io sì, lo rifarei, prego.
1: Molle.
2: Molto bene, questo sì che è amore, Prego.
1: Cala Malia.
2: Sì.
1: Allora, volevo impolmarti che domani qui in radio si festeggerà la giornata mondiale dell'orgasmo.
2: Ah, davvero?
1: Però tu non sai se ce la farai a venire.
2: Impazzito.
3: Belli Svegli. Disco.

0: Si chiamavano Sigala e Brian Christopher, che abbiamo riascoltato con Sweet Lovin' su Disco Radio dal 2016. Mentre prima della prossima canzone arrivano anche le previsioni del tempo per le prossime ore, che sentiamo subito e insieme ovviamente.
1: Meteo.
2: Ci attende un fine settimana al primo del mese di agosto sulle regioni di nord-ovest, con l'anticiclone africano si afferma ulteriormente, permettendo già questo sabato tempo asciutto ed assolato tra Piemonte e Lombardia, fatta eccezione per locali note instabili limitatamente ai rilievi alpini nel corso del pomeriggio sera. Gran caldo ancora una volta, intenso ed opprimente in giornata, ma si farà sentire anche nella notte all'alba. Le temperature massime ad esempio su Torino e su Milano saranno prossime ai 34-35 gradi e con anche alto livello di umidità. Dettagli sulla Trebi Meteo.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
5: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Abbiamo preparato anche le prossime quattro. Arrivano Ace of Base dal 92 con All That She Wants, White Girl Wasted di Anna, ma anche Macklemore Once con Thrift Shop, e il disco di Alesso e One Republic che suoniamo subito, cioè In Your Eyes.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Uè Giorgiana, giù dalle piante, eh? Nella City al mattino si ascolta belli svegli. Understand? Believe me.
1: Ok, belli svegli.

0: Due, segue Belli Svegli perché l'ascolten 8.765.474 persone e forse di più.
1: Belli Svegli.

0: canzone che arriva dal 1992, si chiamava All That She Wants, erano gli Ace of Base su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, con il meglio della settimana dei belli svegli, almeno nella prima parte. Belli svegli, il morning show di Disco Radio che tornerà in diretta a tenervi compagnia dal prossimo 24 di agosto. In questo weekend ci godiamo il meglio della settimana. E beh, è tornato a trovarci il nostro mental coach, il nostro Naike, artigiano della psiche. Oh mamma, cosa c'è? Che succede?
1: Ah, ma che bel tema che mi avete tirato fuori oggi!
0: Ma buongiorno, Naike!
1: È un po' che non ci si sente, eh?
0: No, in effetti, è vero,
1: siete stati in vacanza? Dove siete stati? No, che è un po' che non mi chiamate.
0: È Fantini che è stato in vacanza, è Fantini.
1: Ma quello lì è uno che gli piace godersi la bella vita, eh?
0: Il nostro mental coach, Naike,
1: Ah, artigiano della psiche!
0: Certo,
1: vi
0: certo.
1: Risolvo tutti i problemi della testa, ma no, mi raccomando, solo fino a domenica, poi le offerte
0: certo.
1: Finiscono.
0: Certo.
1: Tra l'altro abbiamo anche un nuovo servizio, se vuoi ci porti il tuo cervello di seconda mano e te ne diamo uno, se mi chegate però, perché se salutate la gente fuori, cioè io sono qua che mi do da fare e due cretini che si girano, salutano. Chi è passato che salutate in due? Sironi, è impossibile staccarlo dal mixer. Deve essere passato come io, un figone atomico di 1,80 m, perché
2: guardi,
1: lo conosco.
2: Si sa chi c'è fuori.
1: Ah, ma l'ho visto, è Juan.
0: Cos'è?
1: Ah, voi l'ho chiamato cos'è?
0: Sì, si
1: ma
0: chiama
1: si
0: così.
1: Vede, è un uomo. Come fai a chiederti cos'è quando lo vedi? È un uomo. Ed è come uno, Juan, eccolo lì, vieni, cos'è, vieni.
0: Cosa c'è?
1: Oh, dagli le cuffie, va là che gli faccio due domande. Vieni, cos'è? Senti, cos'è? Ti faccio una domanda.
3: Dimmela.
1: Da piccolo c'era un posto dove ti nascondevi da qualche parte per star da solo? O magari con qualche amichetta?
3: Con qualche amichetta, sì.
1: E dove ti nascondevi? Dove?
3: Sotto letto.
0: Sotto il letto.
1: Allora ti do un consiglio.
0: Sopra il letto.
1: Meglio sopra. Se c'è anche degli specchi intorno, delle telecamere, poi fai delle robe.
3: È per questo che me nascondevo sempre sotto.
1: Perché perché più imbarazzato, capito? È imbarazzato.
0: È difficile. Noi che la ringraziamo per questo intervento. Insomma, abbiamo.
1: Ma ringraziamo cos'è? Cosa ringraziate me? Pensa che la prima volta che lui era lì sotto il letto, no? Con un'amichetta così.
0: Sì.
1: Lui si è spogliato e lei fa cos'è?
0: È vero, cos'è?
4: Belli svegli Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Allora, un po' di saluti che questa volta vanno a Claudia che ci ascolta da Milano, ma anche a Luca che invece è sintonizzato da Trecate. Arrivate giusto in tempo per sentire anche la prossima canzone. Abbiamo scelto Alan Walker e Ava Max, li ascoltiamo con Fate.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Sì?
1: Rap turistico.
0: Beh, il disco era quello di Fabri Fibra, si chiamava Tranne Te, sul Disco Radio, per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Vi lascio con la Vale, che è già pronta per il resto della mattinata. Per quel che riguarda me, sono Fabrizio Sironi. Se volete, ci sentiamo domattina dalle 7.
2: Disco Radio.
3: From Disco to Disco Weekend.

che vi devo dire subito il nostro numero 393-800-3000 per raccontarci come sta andando il vostro weekend, se siete tra quelli che sono già in vacanza, dove passate questo fine settimana. Sono Valentina Guidi, il mio compito è accompagnarvi per 4 ore fino alle 2 di questo pomeriggio. Partiamo così, con la novità, c'è Madonna.

0: accompagniamo con la nostra musica in questo fine settimana. Era Shane Code, tra poco la storia del ritmo, state lì.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
8: svuota tutto!
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
13: Info 338 22 98 703. E comprororodoro.it.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
15: Vorrei un'auto usata, ma...
16: Vai da Renord, fai Prime.
15: E se ha difetti?
16: Da Renord, fai Prime.
15: E se mi lascia a piedi?
16: Da Renord fai Prime.
15: Fai Prime?
16: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
15: E potevi dirmelo Prime.
17: Renord Prime. L'usato come nuovo.
18: Info e sedi su renord.com.
19: Disco Radio.
0: Gli amanti della dance storica lo sanno, ogni ora su Disco Radio andiamo a prenderci dal passato un disco dance storico e poi tutte le sere l'appuntamento in extended version con Alessio Luisi.

0: altro senza interruzione.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Welcome to the party!
4: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: From disco to disco weekend, musica senza interruzione da mettere dentro alle cose belle che state facendo. Noi in diretta, direttamente da Rimini, ci siamo ad accompagnarvi anche qui al mare. Le prossime 4 senza interruzioni da Apologize.
6: Disco Radio! From disco to disco weekend!

0: Ocean House, Around the World, Duro e Apologize. Weekend ricco di cose belle da fare perché torna il disco Radio Party. Questa sera siamo ancora qui in Piazza Le Kennedy a Rimini. Ieri sera è stata una serata incredibile, per cui se non sapete che fare questo fine settimana, magari siete in giro, e allora passate a trovarci perché c'è un super disco Radio Party. Tutto il meglio della musica anni 90 e non solo, ovviamente, mixata dai nostri due super DJ Matteo Epis e Domunari, la nostra animazione con Don Cash. Una serata imperdibile, un'occasione per far iniziare bene l'estate, per salutarci, tanti gadget, tanta musica. Vi aspettiamo tutti qui in Piazzale Kennedy a Rimini questa sera a partire dalle 22.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Una decina di minuti prima di chiudere la nostra primissima ora insieme, vi accompagniamo con la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend fino alle 2 del pomeriggio. Non mi muovo da qui, ragazzi, che si fa là fuori. 393 800 3000, adesso Bring Your Love.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Sono le 11. Disco Radio. Precisi, da qui apriamo la nostra seconda ora insieme. Come sempre, la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, come succede di solito, no? Nel fine settimana. Fine settimana fatto di vacanza, di partenze. Molti stanno rientrando. Un abbraccio, ovviamente, anche a tutti quelli che lavorano, pronti a partire. Di nuovo, la novità su Disco Radio. Joel Corry, c'è Whisper.

0: un disco del 2003 su Discoradio. Tra poco un salto un po' più in là, perché torniamo indietro nel tempo, ci sono gli Articolo 31.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io!
3: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo!
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
7: svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Disco Radio.
0: La storia del ritmo torna su Disco Radio ogni ora e poi tutte le sere in extended version con Alessio Luisi a partire dalle 21. Adesso ve l'abbiamo promesso, 1994, articolo 31. Oh,

0: che ne stanno arrivando 4 senza interruzione.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.

0: Una di quelle che fa davvero estate era Coco Jumbo, ci ha portato indietro fino al 1996. Come va la vostra estate? 3938103000, vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Ancora una decina di minuti prima di chiudere la nostra seconda ora, praticamente a metà del nostro appuntamento come sempre con il From Disco to Disco Weekend. Tra un attimo entriamo ufficialmente nel pomeriggio insieme. Sono Valentina Guidi, adesso Zerbe e Rita Ora.

Mezzogiorno Disco Radio. Le 12, insomma, come vi piace di più. Benvenuti su Disco Radio in questo pomeriggio che facciamo partire adesso. Pomeriggio fatto di cose belle, tipo mare, tipo sabbia, tipo spiaggia. Quanti di voi sono in vacanza e soprattutto qual è la meta di quest'estate 2026 che avete scelto? Noi ci siamo, come sempre, ad accompagnarvi con la nostra musica. Abbiamo scelto la prossima, la novità, c'è Peggy.

0: Mamma mia, che disco! La storia dal 2014, John Legend, All of Me. Tra poco, invece, un disco dance storico.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Vorrei un'auto usata, ma...
12: Vai da Renord, fai Prime.
11: E se ha difetti?
12: Da Renord, fai Prime.
11: E se mi lascia a piedi?
12: Da Renord, fai Prime.
11: Fai Prime?
12: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime!
11: E potevi dirmelo Prime!
13: Renault Prime. L'usato come nuovo.
14: Info e sedi su renord.com.
15: Disco Radio!
0: Benvenuti su Disco Radio, buona estate. Come sempre a questo punto dell'ora abbiamo un disco dance storico nel cassetto. Lo tiriamo fuori, abbiamo scelto l'anno già, eh?

0: si cala fuori. 393-800-3000 per i vostri messaggi.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

0: L'ultima che suoniamo così a chiudere il giro delle 4 senza interruzione, una serata davvero carica di energia, quella che viviamo insieme proprio qui questa notte a Rimini in Piazzale Kennedy. Vi aspettiamo, ieri è stata una serata stupenda, meravigliosa, oggi si replica, per cui tutti quanti a partire dalle 22 ci troviamo in Piazza Kennedy a Rimini, perché noi siamo qui per un super disco Radio Party con la nostra musica insieme a Matteo Epis e di Dumunari, ovviamente l'animazione mia e di Don Cash, tanti gadget, tanta musica, vi aspettiamo tutti quanti se siete in Romagna, se non avete altri appuntamenti non ve la potete perdere, questa serata incredibile, facciamo festa, facciamo casino come sempre, vi aspettiamo tutti qui in Piazza Kennedy a partire dalle 22.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Praticamente vicini alle 13 di questo sabato pomeriggio appena iniziato. Buone vacanze, buongiorno a quelli che in questo istante accendono la radio, a quelli che sono al mare. Beati loro, direi. Ci siamo anche noi, qui direttamente da Rimini.

0: sono le 13.
1: Disco Radio.
0: Ancora un'oretta da condividere in questo sabato pomeriggio. Vi accompagniamo con il meglio della musica su Disco Radio, ovviamente senza interruzione. Ragazzi, noi ci siamo come sempre ogni fine settimana con me fino alle 2 del pomeriggio, tutto il tempo per raccontarci che state facendo là fuori. 393 800 3000, la prossima novità, Take Me Back.

0: Clap Your Hands. Tra poco la storia del ritmo.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
8: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
9: Ambù, mi piaci tu.
10: Vorrei un'auto usata, ma...
11: Vai da Renord, fai Prime.
10: E se ha difetti?
11: Da Renord, fai Prime.
10: E se mi lascia a piedi?
11: Da Renord, fai Prime.
10: Fai Prime?
11: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
10: E potevi dirmelo Prime.
12: Renord Prime. L'usato come nuovo.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Disco Radio.
0: Torna l'appuntamento con Rhythmic History, tutto il meglio della musica dance storica, ogni ora e tutte le sere in extended version con Alessio Luisi a partire dalle 21. Mamma mia, che disco che c'è qua. 93, What is Love?
14: Rhythmic History. What is Love?

0: Ed è 393-800-3000, tra poco 4, senza interruzione.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: Mamma mia, che disco che abbiamo scelto! 1995, Scatman John. State lì, questa era l'ultima delle quattro senza interruzioni. Tra poco arriva Alessio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: dice: ti sei fregato con le tue stesse mani. Io mi sono fregato con le mie stesse mani. No, perché pensavo che il sabato 1 agosto alle 2-3 del pomeriggio non ci sarebbe stato nessuno all'ascolto della radio. Non potete capire quanti messaggi che sono arrivati al 393-800-3000. È bello che mi sono preso l'impegno, ho detto vi saluterò tutti, ma io pensavo arriveranno una decina di messaggi, invece ne è arrivata la marea. Davide da Orbassano, Patrizia da Corbetta, poi ciao!
1: Ciao!
2: Radio, ci siamo!
3: Ci siamo, Sara e Tony da Milano!
0: Sara e Tony, ma no, benvenuti!
4: Ma stai qui, io lavoro.
0: Fino a che
4: ore? 18, ci sentiamo fino alle 18.
0: Oh, perfetto! Abbiamo 4 ore per stare insieme. Saluto Silvia da Milano, Andrea da Gallarate, Debbie da Biella, Federica da Rozzano, Chiara da Pozzolo Martesana, Raffa da Biella, Chester, che bel nome Chester, che ci ascolta da Terni addirittura, Lorenzo da Anzano del Parco, Jessica, Alessandro, il piccolo Davide da Misinto. Io ragazzi ho preso parola e lo devo fare, quindi.
5: Ciao Disco Radio, ciao. Martina da Seregno,
0: Nina da Torino, ciao Beatrice, Nicola da Casorate, Silvia, chiudiamo con gli ultimi due.
6: Ciao, sono Mario da Rozzano.
0: Ciao Mario. Buona giornata anche a te Mario da Rozzano.
7: Ciao Alessio.
0: Ciao.
7: Sono Terry da Paderno Vignano.
0: C'è anche Max da Bormio. Max, ma per caso lì a Bormio fa un po' più freschetto che a Milano, perché qui si sta a morire. Toffy Tucker, Nervo, 4 ore con me, Best Friend, ripartiamo da qui. We made a language for us too, we don't need to describe.

0: sai perché è bella questa versione di Socievole Ada Wolf? Ma perché mi riprende una di quelle che hanno fatto la storia del ritmo, ve la ricordate? Quella che faceva Puyo? Vabbè, allora facciamo un gioco che è il gioco che mi piace fare sempre nei fine settimana, e cioè raccontami il tuo sabato senza raccontarmi il tuo sabato. Come si fa? Come si fa? Allora bisogna mandare una foto di quello che state facendo al 393 800 3000, ci mettete il vostro nome e la città dalla quale ci state ascoltando, quindi foto di quello che avete davanti o di quello che avete fatto in questa giornata, che so, magari state facendo shopping, è ancora periodo di saldi, no? Allora magari fate una foto a quello che avete comprato, o state stirando, o siete in piscina, mannaggia voi, ecco, foto da inviare col vostro nome e la vostra città al 393 800 3000. Tra poco raccogliamo e raccontiamo cosa fanno i nostri ascoltatori in questo sabato 1 agosto.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
8: Vorrei un'auto usata, ma...
9: Vai da Renord, fai Prime.
8: E se ha difetti?
9: Da Renord, fai Prime.
8: E se mi lascia a piedi?
9: Da Renord, fai Prime.
8: Fai Prime?
9: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime!
8: E potevi dirmelo Prime!
10: Renord Prime. L'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
0: E io che pensavo che faceste tutti il pisolino a quest'ora.
12: Ciao Marco, Gianluca da Varese.
0: Ciao ragazzi.
12: Oggi si piastrella alla grande.
0: Bene.
12: Voi ci tenete compagnia. Ciao ragazzi.
0: Allora vi meritate un bel Rhythmic History. Billy Moore, Up and Down.
13: Rhythmic History, Up and Down.

0: Qualcuno dirà: scusa Alessio, ma tu nel fine settimana parli così poco. Ragazzi, ma è la prerogativa del From Disco to Disco del weekend, che nel fine settimana di Disco Radio vi fa ascoltare tanta musica e noi parliamo poco, però siamo qui, alle 14.32. E sapete cosa ho capito dai tantissimi, dalle tantissime foto che stanno arrivando al 393 800 3000? Stiamo giocando a raccontami il tuo weekend senza raccontarmi il tuo weekend. Cioè funziona così: voi mi mandate una foto di quel che state facendo in questo sabato 1 agosto e io nella prossima mezz'ora lo cercherò di decifrare a parole. Ovviamente mi serve la foto, il vostro nome e la vostra città, così almeno vi posso salutare, ecco, se non mi mandate il nome. E ho capito una cosa: che devo fare un amico, devo farmi un nuovo amico, una nuova amica che ha una piscina, e vedo che tra di voi ce ne sono tanti. Per esempio, Roby e la famiglia che ci ascoltano da Sant'Albano Stura non solo hanno una bellissima piscina, ma anche hanno fatto una bella grigliatina. Mi autoinviterei anche a casa di Fabio da Tradate, per lui una piscina bellissima e anche una buona bottiglia di vino. Quasi quasi vi vengo a trovare.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: 14.34, continua il racconta il tuo weekend senza raccontare il tuo weekend. Mi serve una foto di quel che state facendo in questo momento, in questa giornata, da inviare al 393 800 3000 col vostro nome e la vostra città.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Don't Wanna Go Home. C'erano i Medusa insieme a Erika Mamiglia. Allora, stiamo giocando in questo primo agosto, sabato primo agosto, con Raccontami il tuo sabato senza raccontarmi il tuo sabato. Il gioco è semplicissimo: voi mandate una foto al 393 800 3000 con la foto di quello che avete davanti ai vostri occhi e che state facendo, e il vostro nome e la vostra città. Io cerco di decifrare il tutto. Allora, prima dicevo che devo diventare amico di gente che ha delle piscine. Salutiamo per esempio questa famiglia, se non erro, di dove era, aspetta, di Tradate. Ecco, loro sono Mauro, Stella, Gaia e Alice. Mi invitano perché non solo c'è la piscina, il trampolino, c'è anche la grigliata e la sdraio per tutti i DJ di Disco Radio. Addirittura. No, ma adesso non è che dobbiamo invitare tutti, scusa. È una roba, facciamo una roba un po' più intima. Salutiamo Serena e Marco che sono in giro in auto per San Giorgio Monferrato. Raffa da Biella invece è spaparanzato sul balcone a prendere il sole. Poi ci sono papà Daniele, mamma Gaia, il piccolo Nicolò che sono ad Asti. Ci sono delle auto da rally. Sarete lì per caso per il rally Colli del Monferrato e del Moscato. Bravi ragazzi. Lorenzo da Santa Cristina sta irrigando. Andrea, un collega DJ, sta andando a montare tutta l'attrezzatura a Grognardo. Cosa sono? Tipo 200 abitanti in provincia di Alessandria. Diego a Torino fa il tassista. Buon lavoro a voi tassisti, categoria che ci ascolta sempre. Michele invece a Trapani, credo ci stia ascoltando con l'app di Disco Radio. Scaricatela anche voi così ci potete ascoltare in vacanza e al mare. Paola da Barzani invece sta facendo le pulizie. Alessandro da Cantù spinge l'insilato di mais. Alzi la mano chi sa cos'è l'insilato di mais. Non lo sapevo, è un prodotto foraggero, come, non lo sapevate? Giornata sul Lago d'Orta per Marco di Omegna. Marcello da Cantù ripara le bici. Paola in piscina a Torino. E chiudiamo con Eleonora da Milano che fa le unghie col gatto che monitora, e Barbara da Galliate che alle 3 del pomeriggio frigge le polpette. Alle 3 del pomeriggio, vabbè, poi questo caldo. Buon pranzo, buon aperitivo, quel che state facendo con la musica di Disco Radio.

ma guarda quanta gente che continua a raccontarci il proprio weekend al 393-800-3000. Per esempio c'è Vadim che ci ascolta da Alessandria, ma in questo momento si trova a Parigi. Lui ha scaricato l'app ufficiale di Disco Radio e ci messaggia da lì. Ciao Vadim, le 3 del pomeriggio. Ale, Elena da Mappano Torinese. Mappano? No, Mappano sarà. Scusate, non conosco tutte le località. Lei dovrebbe stirare, dice, ma con sto caldo non c'ho nessuna voglia, ti capiamo bene.

tornato Madonna, Danceteria. Novità che se volete potete scoprire anche sul nostro sito discoradio.it e soprattutto votare nella sezione Music Club. Ogni settimana vi facciamo ascoltare e votare tanta nuova musica e vi facciamo vincere i nostri gadget. Oh, salutiamo chi compie un bel anniversario. Oggi festeggiamo i nostri amori piumati. Adesso devo andare a fare una bella ricerca. Che vuol dire amori piumati? Questo è appena arrivato, me lo son perso. Vabbè, tra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi. Sono tantissimi, anche questo sabato 1 agosto. Di caldo ci rinfreschiamo con le nostre hit che suonano senza interruzioni. I can't get no

0: maggiore età, cioè 18 anni di matrimonio. Quindi facciamo buon anniversario ai nostri amici che li festeggiano proprio oggi. Allora, poi chi abbiamo? Vediamo un po'. Intanto erano Marco e Franca che ci ascoltano da Tortona in provincia di Alessandria. Oh, ma sapete che oggi siete particolarmente dinamici, col cellulare tra le mani, che mandate un sacco di messaggi. Allora, Desde Daliscate vuole mandare un saluto a tutti noi, ma soprattutto fare un saluto speciale alla moglie che compie oggi gli anni e si chiama Merita, e giustamente se li merita, no? Se si chiama così. Enis, Lisa e Tolloni ci ascoltano da Toronto e sono in viaggio per New York proprio in questi minuti. E sapete che sto invidiando tantissimo? Anche la pazza combriccola che ci ascolta da Pavia, che ha iniziato quel momento bellissimo che si fa in questo periodo estivo, che è quello dei gavettoni. Io adoro i gavettoni, non li faccio da un botto però. E poi salutiamo chi ci ascoltava prima da Bormio, anzi c'è questo nostro amico, si chiama Max. Io prima mi chiedevo, ma Bormio ci sarà quel bel freschetto? Ci sono 24 gradi, mi dice Max. Max, quasi quasi mezz'oretta, anzi quando finisco qua alle 18 vengo a fare un salto lì da te.
1: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
2: svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Vorrei un'auto usata, ma...
8: Vai da Renord, fai Prime.
7: E se ha difetti?
8: Da Renord, fai Prime.
7: E se mi lascia a piedi?
8: Da Renord, fai Prime.
7: Fai Prime?
8: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime!
7: E potevi dirmelo Prime!
9: Renault Prime. L'usato come nuovo.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
12: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
12: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Discorazio. Niente, mi state facendo confondere. Gli amori piumati in realtà erano dei pappagalli. Ragazzi, non è che me le posso inventare io le cose. Dai che fa caldo. E allora ci rinfreschiamo con i Safri Duo. Pronti con Play the Live.

0: Ma che bello tenervi compagnia in questo sabato 1 agosto. In diretta con voi ci sono io, Alessia Ruisi. E come sempre vi ricordo che siamo anche sui social, Disco Radio IT, il nostro account ufficiale. Correte a seguirci se non lo fate già da adesso. Ecco, se non lo fate già da tempo. E ricordatevi che questo fine settimana il nostro Disco Radio Party stasera vi aspetta a Rimini. Lo voglio dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando magari in Romagna. Il Disco Radio Party è all'interno di RDS Loves Rimini. Vuol dire che alle 22 in Piazzale Kennedy arrivano Matteo Epi, Siedo Munari, con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash, con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Ci vediamo lì.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

0: 92.
1: 15:34 nel sabato sera, l'abitudine, nel sabato pomeriggio di Disco Radio ci sono le nostre hit che suonano senza interruzione. Subito Martin Garrix, Ed Sheeran, questa è Repeat It, mannaggia me.
2: Radio, from disco to disco weekend.

essere al mare. Mi hanno messo davanti a questa scelta alla radio. Mi hanno detto: Alessio, preferiresti andare al mare questo sabato o stare con gli ascoltatori di Disco Radio in diretta dalle 14 alle 18 il sabato 1° agosto? Io ho detto: ma scusa, ma ci sono dubbi sul fatto che io voglia andare al mare? No, scherzo, stare qui in onda con voi. Ma è ovvio, non solo, vi do anche qualche dritta per voi che come me siete rimasti in città, magari con i vostri figli. Allora, amici di Lecco, dovete sapere che proprio in queste ore è partito l'evento dedicato ai mattoncini, ai Lego, con centinaia di migliaia di pezzi colorati, 209 espositori, una passione capace di unire intere generazioni. Sto parlando della nuova edizione di It Lug Lecco, all'interno del Politecnico, negli spazi del Politecnico a Lecco. Due intere giornate, quella di oggi e di domani, dedicate alla creatività, alla passione e al gioco dei mattoncini Lego. Parlavamo di tanti espositori in uno spazio di 4.000 metri quadrati, l'ingresso è gratuito, cosa molto importante, oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 18. Alla mostra saranno affiancate anche tante iniziative, il concorso Creative per bambini dai 6 ai 13 anni, Lego Series Play, che è dedicato ai gruppi delle famiglie appunto, diversi punti gioco, diciamo una bella occasione per divertirsi per grandi e per bambini. Domenica ci saranno anche i tornei di robotica con la Great Ball Contraption, ma tutto questo lo scoprite a Lecco, all'interno di It Lug, negli spazi del Politecnico, oggi e domani. Per tutta la giornata, per voi che magari siete in giro, siete alla ricerca di cose belle da fare con i vostri figli, papà, mamma, ho voglia di giocare, e allora portateli lì a Lecco e sicuramente vi divertirete. Tra un attimo su Disco Radio torna Lazza con Cenere, prima Zerbe, If It's Not Love.

Black and Peas, Don't Lie. Oh, ma mi fate salutare tutti quelli che hanno scaricato l'app ufficiale di Disco Radio e ci stanno ascoltando al mare, come Sergio da Brescia, che ci ascolta da Lido di Camaiore e sta cercando di convincere il bagnino a usare la nostra app per metterci in diffusione in tutto il Lido. Bravi, così si fa. Oh, dopo i Black and Peas, una bella novità. Le 4 e un minuto Disco di questo sabato pomeriggio, primo agosto, con voi ci sono io, Alessio Roisi. Sì, è una giornata particolare, tanto già dal prossimo fine settimana ritroverete ovviamente il nostro abitué del weekend, il nostro Roberto. Vabbè, ma adesso pensiamo alla musica, il nuovo di Joel Corry, vediamo se vi piace. Si chiama Whisper.

che ci sta questa nuova di Joel Corry, si chiama Whisper e se vi piace potete votarla nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it, dove ogni settimana siete voi a scegliere la musica che suoniamo qui alla radio e soprattutto ogni settimana siete voi a vincere i nostri gadget. Io mi chiamo Alessio Roisi, oggi sto insieme a voi fino alle 18, quindi ancora due orette insieme con il Relight Orchestra adesso.

0: Questa è la canzone perfetta da dedicare a tutti quelli che oggi avevano voglia di fare tante cose. Ma chi ve lo fa fare? Ma relax, take it easy. Ma se avete la possibilità, ma mettetevi lì a riposare su una bella sdraio, tranquilli, vi fate uno sprizzettino. Voi direte, Alessio, sono anche le 4:15, cioè avete ragione, diciamo, fra un po' bevete un bel po' di acqua fresca, vi rinfrescate, vi ascoltate la nostra musica, anche perché nel fine settimana su Disco Radio suoniamo senza interruzioni. Tra un attimo anche Stare del Ritmo con Sash.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
5: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
6: svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Vorrei un'auto usata, ma...
9: Vai da Renord, fai Prime.
8: E se ha difetti?
9: Da Renord, fai Prime.
8: E se mi lascia a piedi?
9: Da Renord, fai Prime.
8: Fai Prime?
9: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
8: E potevi dirmelo Prime.
10: Renord Prime. L'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio. Fa caldo lì fuori, serve la musica giusta, magari un bel Rhythmic History per rinfrescarci. Ecco, se avete la possibilità, bevete tanto e godetevi la nostra musica come Stay di Sash e la Trek. Rhythmic History.

0: Bad Romance, c'era Lady Gaga. Allora, molti di voi ci stanno ascoltando dal mare, molti ci stanno ascoltando in piscina, però ci sono anche quelli che stanno lavorando, quelli che si stanno, come si dice, come dicono i giovani, stanno chillando a casa in questo momento. Allora, se vi trovate per esempio in zona Bicocca, c'è la possibilità di assistere da oggi ogni giorno un film a soli 3 euro. Dove, come e quando ve lo racconto tra poco, insieme a un paio di eventi da non perdere nella giornata di oggi e nella serata di oggi proprio a Milano.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all
0: ready for this? Abitualmente non ci sentiamo a quest'ora, allora è giusto presentarsi. Io sono Alessio Aloisi e sono quello che oggi sta qui con voi dalle 14 fino alle 18. Vi faccio ascoltare la nostra musica senza alcuna interruzione. Tra un attimo, Funky Bahia, Professional Guido, prima Florida, c'è Whistle.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Avanti Stallion, c'era DNA nel nostro Frandisco to Disco del weekend e noi siamo qui anche questo fine settimana, in questo sabato 1 agosto. Vi ho fatto una bella sorpresa, almeno per me, spero anche per voi. Io sono Alessia Roisi, vi accompagno in questo pomeriggio. Ma quelli che sono in città, perché voi che siete al mare, cosa vi devo trovare? Cioè, come eventi? Voi state lì belli spiaggiati, in piscina. Parliamo di quelli che invece sono in città e cercano anche un modo per combattere questo gran caldo. Potrei aver trovato la risposta, ma vi tocca muovervi, perché se siete dalle parti di Bicocca, il quartiere Bicocca di Milano, alle 17 arriva Cinesaldi al MIC, Museo Interattivo del Cinema. Cinesaldi perché tutti i film proposti da oggi in poi andranno in rassegna a soli 3 euro. Si parte tra poco, dicevamo, alle 17 con il successo planetario Michael, il biopic musicale dedicato a Michael Jackson, un film che, se amate la buona musica, secondo me apprezzerete. Allora, visto che siamo in Bicocca, qui siamo al MIC, il Museo Interattivo del Cinema, se vi sconfiffera l'idea approfittatene e andate. Ma sempre in zona Bicocca, ieri mi trovavo in questo centro commerciale la sera, i parcheggi erano strapieni, mi sono chiesto ma perché? Cioè, è agosto, la gente dovrebbe essere in vacanza, e invece mi hanno spiegato che c'è Spider-Man al cinema. Scusate, mi mancava sta notizia. Ecco, al Bicocca Village, in occasione dell'uscita di questo film, Spider-Man Brand New Day, oggi ci saranno un sacco di attività di animazione con cosplayer a tema Spider-Man. Potrete incontrare i vostri eroi, scattare foto, vivere l'atmosfera del film ancora prima di entrare in sala. E poi, diciamoci la verità, bello il cinema, ottimo Michael Jackson e Spider-Man. Ma vuoi mettere, sederti in poltrona e goderti 2 ore di aria condizionata? Fossi in voi ci farei un bel pensierino. Poi noi ci proviamo a mandarvi un po' di fresco con la nostra musica. So che ovviamente 38 gradi sono difficili da combattere, ma ci proviamo. Intanto Prospect Clooney, Free Your Mind.

0: Robin Ficchi, Pharrell Williams. Scusate, ma io vi volevo portare al cinema perché ho detto è anche una bella occasione per trovare un luogo fresco dove vedere un film.
1: Allora l'unica sfigata l'ho data io.
0: Perché? Che ti è successo?
1: Cinema caldo, no, insopportabile, no. Volevo andare via dopo 20 minuti di film.
0: Addirittura.
1: Spider-Man. Ciao, Rossella.
0: Rossella, ma un po' di sfighetta tu però, Le 5. Disco. Ma come? Al cinema si sta sempre normalmente così freschi. Mi sa che hai beccato il, come dire, il cinema sbagliato. Allora vediamo un po'. Grazie infinite per la vostra musica. Viaggio infinito, Spagna, Italia. 8 ore di viaggio. Allora, cara amica, di cui non conosco il nome, sai che si sta parlando tanto della scelta che ha fatto il nostro governo di bloccare o almeno di riapplicare tutta una serie di controlli all'ingresso? Ecco, e poi c'è gente che ci passa le ore in aeroporto perché, vabbè. C'è Peggy Gou adesso, Woman!

anche se sono convinto che la nostra amica quelle 10 ore tra Spagna e Italia se le sia anche fatte in macchina. Vorrei provare a immaginare, provare a indovinare. Ecco, a proposito di auto, ma sapete che potete scaricare la nostra app sul vostro smartphone e poi collegando il vostro cellulare, se avete Android Auto oppure Apple CarPlay, trovate l'icona di Disco Radio sulla vostra auto, così potete ascoltarci in streaming praticamente in giro per il mondo ovunque vogliate, mentre viaggiate verso o quando tornate da la vostra località di vacanza. Io sono Alessia Roisi, abbiamo ancora un'oretta per stare insieme, subito con Joel Corry.

0: Cadet Disco High Hopes. Siete appena arrivati, allora benvenuti da Mason all'essere easy. Tra un attimo torna alla stare del ritmo.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
9: Vorrei un'auto usata, ma...
10: Vai da Renord, fai Prime.
9: E se ha difetti?
10: Da Renord, fai Prime.
9: E se mi lascia a piedi?
10: Da Renord, fai Prime.
9: Fai Prime?
10: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime!
9: E potevi dirmelo Prime!
11: Renord Prime, l'usato come nuovo.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Disco Radio. Stasera alle 21 ci sentiamo qui su Disco Radio. Voi direte, ma anche stasera, raga, anche stasera per un'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Like an Angel. With me,

0: Sabato pomeriggio di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Aloisi, curiosissimo, immagino come voi, di sapere che tempo farà domani in città.
1: Meteo. Una domenica con l'anticiclone su tutta Italia, prevediamo cielo sereno, poco nuvoloso anche al nord-ovest, e se non per della variabilità in giornata su Alpi, Prealpi ed area pedemontana anche di Piemonte e Lombardia, con lo scoppio di qualche occasionale temporale di calore. Altrove in aperta pianura, più sole con caldo intenso, massime anche fino a 37-38 gradi sulla bassa pianura lombarda. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
3: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
0: Drop. E mentre molti di voi stanno chillando ascoltando Disco Radio, noi vi continuiamo ad offrire tanta musica senza interruzione nel fine settimana. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi, tra un attimo Alvaro Soler, il Big One con I Need a Sign, prima The Weeknd, Medusa.

0: Molella, Love Last Forever all'interno del Frandisco to Disco del weekend. Ma che bello stare con voi nel fine settimana. Tra poco vi lascerò in compagnia di Fabio Marelli, perché con lui trascorrerete le ultime ore di questo Frandisco to Disco del weekend. Io invece sono Alessio Roisi, Loralan Walker e Ava Max.
1: Disco Radio, Frandisco to Disco Weekend.

0: Canzone che mi ricordo molto bene perché pochi mesi dopo io arrivai a lavorare qui a Disco Radio. Era il 2009 quando uscì, diciamo poi i primi 2010, quando arrivai io all'Arachman insieme alle Pussycat Dolls, a J.O. Pensavo di non doverlo più rivedere perché mi avevano detto: no, ma tranquillo Alessio, è andato in ferie, adesso se vai in onda sabato 1 agosto mica lo rivecchi. E invece qui, per le prossime ore, Fabio Marelli con il prossimo, diciamo, blocco di From Disco to Disco del weekend. Noi ci risentiamo alle 9 della sera con la storia del ritmo. Ciao!
1: Grazie Ale! Sono le 6. Disco Radio. Continua il From Disco to Disco weekend, ultimissima parte con la musica di Disco Radio senza interruzioni. E ultimo weekend, prima insomma di una pausetta che mi prenderò da voi. Ci sentiremo poi dopo Ferragosto, ma ne parleremo. Adesso godiamoci questo bel fine settimana al caldo, ma con gran bella musica. Per esempio, Kygo, Max McNown, questa è Take Me Back.

0: Allora apriamo l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend di questo sabato.
1: Dai, sono... che manca poco!
0: Che cosa? Sì, va bene, ok, manca poco. Gli ultimi due giorni e poi una piccola pausa. Ma intanto la nostra musica senza interruzione.
2: Miroir, dis-moi chi è le plus beau, chi t'a devenu megalo.

0: Nel Soul Set abbiamo imparato anche ad apprezzare la nuova versione 2026. Già T-Rex l'originale e See You invece in arrivo c'è il 99.
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
0: Disco Radio. Tanta bella musica senza interruzione nel From Disco to Disco Weekend, ma anche spazio alla storia del ritmo ogni ora su Disco Radio, anche adesso che torniamo indietro negli anni 90. Waiting for Tonight remix di J-Lo 1999. Rhythmic History.

0: Time. Hi, anche Nico Santos su Disco Radio nel From Disco to Disco Weekend. Tra poco vi porto al Disco Radio Party di questa sera a Rimini.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: Ancora musica senza interruzione, ne infiliamo alcune e poi tutti al super Disco Radio Party di questa sera, Piazzale Kennedy, tutti a Rimini. Se ce la fate, siete da quelle parti, siete ancora in tempo. Intanto LP, la prossima, Lost New.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. When you get

0: John Summit, The Volk, Julia Church, era Shades of Blue nel From Disco to Disco Weekend di questo sabato 1 agosto. Abbiamo iniziato un nuovo mese e dopo il grande evento di ieri sera in Piazzale Kennedy con Alexia, la festa del Disco Radio Party torna anche questa sera con RDS Last Rimini e Disco Radio Piazzale Kennedy, appunto, per vivere un'altra super festa insieme a noi. Altro evento imperdibile, il primo del mese di agosto, con la nostra musica, quindi le più ritmate della notte ad oggi, già lo sapete, e sapete pure che ci saranno con voi a mixare Matteo Epis, Edo Munari, l'animazione di Valentina Guidi, Don Cash, da non perdere, dalle 22 a Rimini. Anche questa sera si fa la doppia Piazzale Kennedy, la postazione è quella di RDS Last Rimini, il Disco Radio Party in Romagna, vietato mancare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Ripartiamo subito con la nostra musica senza interruzioni. Questo dobbiamo fare, questa è la nostra missione. Ogni sabato e domenica, il weekend di Disco Radio è From Disco to Disco Weekend. Oggi e domani ancora insieme a me sono Fabio Marelli e ripartiamo da Bob Sinclair e Kaiser. I Can't Wait.

E fa caldo, lo sappiamo, ma noi continuiamo. Con la musica del From Disco to Disco Weekend, seconda ora di questa ultima parte del sabato. Sono Fabio Marelli, Giuste e Sam Harper, Just a Little.

Dal passato al presente, la versione di Juste e Sam Harper, Just a Little, ad aprire una nuova ora del From Disco to Disco Weekend. I can't get no sleep.

0: Young Harry dal 2008. Keep on Rising nel From Disco to Disco Weekend. La nostra mission del sabato e della domenica è quella di farvi ascoltare più musica possibile senza interruzione. Lo facciamo anche d'estate. Sono Fabio Marelli e adesso gli anni 90 arrivano con i Rhythmic History.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu. Mua.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Vorrei un'auto usata, ma...
9: Vai da Renord, fai Prime.
8: E se ha difetti?
9: Da Renord fai Prime.
8: E se mi lascia a piedi?
9: Da Renord fai Prime.
8: Fai Prime?
9: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
8: E potevi dirmelo Prime.
10: Renord Prime. L'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio. Spazio alla storia del ritmo. Anche stasera tornerà l'Extended Version del Rhythmic History alle 21 con Alessia Luisi, altro carico degli anni 90. Stefano Secchi, Orlando Johnson, 91. Keep on jamming. Rhythmic History.

0: Jubel con Ocean House. Vi ricordo stasera ancora una volta l'appuntamento con il disco Radio Party, Piazzale Kennedy a Rimini, la nostra postazione RDS insieme a Disco Radio. Super party anche stasera per dare il via al mese di agosto.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Promo! Welcome to the party! Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Grande musica ancora senza interruzione, continua il From Disco to Disco Weekend. Sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 21 con tanta musica che dobbiamo ancora sentire. A voglia, fino alle 9. Alesso, War Republic è la prossima. C'è In Your Eyes.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: House of Glass con Disco Down su Disco Radio nel From Disco to Disco Weekend. Oggi e ancora domani, gli ultimi due giorni, poi una piccola pausa, ci sentiremo dopo Ferragosto. Quindi ha voglia ancora festeggiare con la nostra musica senza interruzione? Anche fra poco.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questa andiamo a prenderla dal Disco Radio Music Club e vi fa vincere un sacco di bei regali anche d'estate. Provateci dal nostro sito, alla nostra app, per esempio, a votare questa. Se vi piace, e vi piace tanto, altrimenti non sarebbe qui. Robin Schulz, Bars, c'è Bad Times.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Che super musica adesso, super novità.
1: Disco Radio.
0: Primo agosto, ultima oretta di questo sabato insieme a me. Sono Fabio Marelli, tanta musica senza interruzione. Quella del From Disco to Disco Weekend. A proposito di gran bella musica, grande protagonista, c'è Madonna.

0: la ballad di Last Frequencies, Yannick, dal 2015 Reality. Sono Fabio Marelli su Disco Radio. Tra un secondo il 94.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Vorrei un'auto usata, ma...
9: Vai da Renord, fai Prime.
8: E se ha difetti?
9: Da Renord, fai Prime.
8: E se mi lascia a piedi?
9: Da Renord, fai Prime.
8: Fai Prime?
9: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
8: E potevi dirmelo Prime.
10: Renord Prime. L'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio. Che viaggio che facciamo nella storia del ritmo adesso. Anni 90 in pieno, numero uno per tantissime settimane, forse anche mesi. 1994, Billy Ray Martin, Your Loving Arms. Rhythmic History.

0: con Rain su Disco Radio nel From Disco to Disco Weekend. Abbiamo ancora una mezz'oretta con la nostra musica senza interruzioni. La pioggia magari arrivasse a bagnare questo weekend caldo, caldissimo. E allora, a proposito, quanto farà caldo domani?
1: Meteo.
2: Una domenica con l'anticiclone su tutta Italia, prevediamo cielo sereno, poco nuvoloso anche al nord-ovest, e se non per della variabilità in giornata su Alpi, Prealpi ed area pedemontana anche di Piemonte e Lombardia, con lo scoppio di qualche occasionale temporale di calore. Altrove in aperta pianura più sole con caldo intenso, massime anche fino a 37-38 gradi sulla bassa pianura lombarda. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30-40-50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ancora mezz'ora con la musica del From Disco to Disco Weekend. Vi accompagno fino alle 9 di stasera e poi grande festa con il Disco Radio Party, che sarà anche in contemporanea live a Rimini, da non perdere se siete da quelle parti. Adesso c'è Robbie Williams, torna Rock DJ.
5: Disco Radio From Disco to Disco Weekend.

0: I Medusa, Henry Camamille con Don't Wanna Go Home, tra le più forti e votate da voi nel Disco Radio Music Club. E allora tornate a votare dal nostro sito, dalla nostra app, da dove volete per vincere i nostri regali. Discoradio.it vi aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le ultime senza interruzione e poi ci sentiremo ancora domani, poi una breve pausa, ci sentiremo dopo Ferragosto, quindi vi aspetto anche domani, ultimo appuntamento della settimana, 18-21 e poi l'ultimo sono 7, 22-23, ma questo domani.

0: Gran finale a chiudere questo From Disco to Disco Weekend edizione sabato. Stasera Rimini Disco Radio Party inizia tra poco, quindi se siete da quelle parti, grande festa con Matteo Epis, Seto Munari, Don Cash, Valentina Guidi. Sono Fabio Marelli, torno domani, ultimo appuntamento prima di una pausa. Vi aspetto.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Eccomi qua, sono tornato per far festa con voi. Perché? Perché questo sabato 1 agosto ci siamo sentiti anche al pomeriggio dalle 14 alle 18 al posto di Roberto, che giustamente si regala qualche giorno di ferie. Ci tocca a noi lavorare, ma va bene, adesso invece si fa festa con la migliore dance storica. Io mi presento, sono Alessia Roisi. Tra un attimo vi riporto nel 94 con JT Company di Wet, Joe Smooth con Promised Land. Partiamo da Paul Johnson, Get Get Down dal 99.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: eccovi qua. Tutti nella terra promessa, ascoltando Dance Storica. Come sempre su Disco Radio c'era John Smooth, ci sono anch'io, Alessia Ruisi. E se state qui, tra un attimo tornano anche i Two Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Vorrei un'auto usata, ma...
6: Vai da Renord, fai Prime.
5: E se ha difetti?
6: Da Renord, fai Prime.
5: E se mi lascia a piedi?
6: Da Renord, fai Prime.
5: Fai Prime?
6: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
5: E potevi dirmelo Prime.
7: Renord Prime. L'usato come nuovo.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto

0: con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
3: Siamo al primo agosto, il mese dedicato per molti di noi alle ferie. Allora, quanti di voi hanno già scaricato l'app ufficiale di Disco Radio? Voi direte perché? Ma perché ci dovete portare sotto l'ombrellone con voi per ascoltare la nostra musica lungo tutta la vostra vacanza. Scaricatela sul vostro smartphone, da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo, potete mandare anche i vostri messaggi alla diretta. Tra un attimo ritorna dal 2000 Young Conditional con Feels Alright, Yacqua con Barbie Girl e poi Body Lotion con Always Our Core. Prima c'è No Limit con il tuo Unlimited.
4: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Parlavamo prima della nostra app e guarda caso Francesca ha scoperto la possibilità di mandare messaggi. Adesso Francesca non esagerare perché ne hai mandate una quindicina, mannaggia te. Sono Alessia Roisi, dopo i Moja con Lady, tra un attimo vi riporto nel 2000 con i Daft Punk di One More Time.
1: Rhythmic History.
2: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
3: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Fatemi salutare quelli che ci stanno ascoltando in diretta il sabato sera tra le 21 e le 22, anche quelli che si sono svegliati di buon mattino, magari alla ricerca di un po' di fresco che in questi giorni nelle nostre città non c'è. Magari qualcuno di voi sta andando al mare, sta andando in montagna. Ecco, vi diamo noi il buongiorno con la migliore dance storica. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo vi riporto nel 95 con Giacomo Orlando di Sinfonico, ai Duci con Dragostea Dintei e Alexia di The Summer is Crazy. Prima però i Daft Punk, questa è One More Time.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: notizia che ieri sera era con noi a Rimini all'interno del disco Radio Party. Che grande. E pensate che nel 97 cantava The Summer is Crazy. Come dovrebbe essere allora l'estate del 2026 con tutto sto caldo? Tra un attimo invece dal 2008 torna Guru Josh.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. Guarda un po' come vola anche l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Questo è il programma che su Disco Radio vi fa ascoltare dance storica. Tra un attimo con i Daydream, The Thinking About You, prima Guru Josh, Infinity.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: il 1996, l'anno di Skipper, Struggle for Pleasure. Io sono Alessia Roisi, si chiude qui l'appuntamento con la Storia del Ritmo, ma noi ci risentiamo domani, puntuale alle 21, come sempre in replica al mattino alle 6.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

lo mueve. Disco Radio.

0: e anche social. Disco Radio
1: Party Set. This is Rap and Drop. Eh sì, nuovo episodio del programma da ballare a squarciagola, Rap and Drop, che mette insieme la sincrasi del rap e il pop italiano insieme alla cassa dritta. Quindi in questo programma con Don Cash si balla e si canta a squarciagola contemporaneamente. E questa notte con noi ci saranno tantissimi artisti: Shade, Mace, Salmo, Colla Pesce, Fabri Fibra, Maurizio Carucci, J-Ax con la sua Italian Starter Pack in versione remix. Ma immediatamente, a proposito di remix, facciamo entrare il sound degli anni Ottanta, perché secondo me loro hanno fatto una bella cosa. Hanno dato un tiro diverso a un brano che già di suo sfrutta il campione di Michael Jackson. Parliamo di Madame e Marrakesh, remixati da socievole Adam Wolf. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: The Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
7: Il programma da ballare a squarciagola con Don Cash e i Disco Radio Lovers, la cassa dritta che si unisce con il rap italiano. Fabri Fibra, J-Ax, May, Salmo e Colapesce, Shade, Madame e Marrakesh. Ma non accontentatevi, ci saranno ancora Samurai J, Chadia. Rapperò anch'io insieme a DJ Jed degli Articolo 31. C'è Robe, ma subito la combo Roma più Milano.
8: Ciao
7: loro.
8: Amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante, bella Don Cash, spingere.
7: Yeah.
6: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. No, me-

0: Senza i vincoli di moda, come i ricchi fuori per la coca. In bianco e nero un palloncino, fin senza faccino, l'erba del vicino. Questa è l'Eden, tu sei il mio giardino.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap.
2: E Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, finisce qui. Preferisco te di Care Chadi Rodriguez, Samurai J con Ossessione. C'è stato Rove, Ludwig, Il Pagante Conti Soffre. Poi Voglio Vivere Così, l'ultima che abbiamo sentito. Ho rappato anch'io per voi con Marmo insieme a DJ Jed e Vladi. Vladi, produttore di Maria Salvador con J-Ax. E DJ Jed, invece, il fratello maggiore, nonché il socio di J-Ax degli Articolo 31. Insomma, ragazzi, avete capito? Don Cash non mi lascia mai soli. Noi ci vediamo, siamo live anche in questo momento dal palco di Rimini per l'RDS Summer Fest. Veniteci a vedere se siete in zona. Buona estate, e adesso mi raggiungono Matteo Eppis e Domunari e inizia il party set.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

Welcome to the party. Anche se la voce è sempre la stessa, sono ancora qui, Don Cash al microfono a tenervi compagnia. Mi hanno raggiunto Matteo Ebbi e Sede Munari, quindi le hit da adesso in avanti diventano internazionali. Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, lo potete recuperare dal nostro sito. E adesso partiamo senza tristezza, anche se la prima di Bebe Rick e Getta è Sad Girl. Party.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
2: Wow!

si vola e si viaggia con la musica, ragazzi. È arrivata la mezzanotte, quindi welcome to a new day. Ancora Disco Radio con lo zio Don Cash al microfono, Matteo Ebbis e Domunari in console. Live anche dal palco di Rimini dell'RDS Festival insieme a Disco Radio. E questa notte in radio continuiamo in questo nuovo giorno, perché oramai è arrivato il 2 agosto. Chica Leaf, duro e te.

0: città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Mentre le città si svuotano, si riempiono, ragazzi, di posti in cui andare a coltivare, diciamo, gli amori proibiti. Sono arrivate delle belle foto di persone che si divertono anche nelle città vuote. Tanti sono sul litorale, noi in questo momento ci troviamo a Rimini, però ragazzi ritorniamo a Roma e Milano nei prossimi giorni. E qui voliamo con Billie Eilish, Bad Guy.

Lasciatemi salutare Simone che ci ascolta dal Casteggio. E ancora fa rima con Casteggio, da Bernareggio, la nostra amica Maria Chiara. Maria Chiara, scusatemi, ci tiene particolarmente. Tutti collegati con Disco Radio. Città vuote ma pieni di suono e pieni d'amore con i nostri, con le nostre hit. Voliamo con Max Tyler, Vintage Culture, Freaky One. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: Polgaretti ci dà un'informazione di attualità oggi. Sull'isola di Malta verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
1: Aia.
0: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
1: Sì.
0: Calcedonia.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: No, vabbè, capolavoro.
2: Disco Radio parla.
0: Vorrei dirvi hello su Disco Radio con il Don.
4: Il mio nome è Don.
0: Sì, hello.
4: James Don.
0: Sempre Don Cash, James Don non mi piace, ragazzi, non è un agente segreto. Quello è Bob Sinclair che si chiama come l'agente segreto Sinclair. Vabbè, comunque quella è un'altra storia. Dragon Edward, Tinsel Bag, hello.

0: Che ore sono? Sono le due, le due.
1: In che senso?
0: Che sono le due, sono arrivate le due, su Disco Radio insieme a Don Cash. Sono due i nostri DJs, Matteo Ebbis e Domunari. Sono 2000 le personalità dentro di me e sono 2 i prossimi in scena. BDS, Suga, Swim.